Aosta 315, Bari 1017, Bologna 720, Bolzano 214, Brindisi 1420, Cagliari 820, Campobasso 712, Catania 920, Catanzaro 919, Firenze 916, Genova 914, Imperia 915.

loro speranza e la malinconia per compagna di danza, coltelli per tagliare il pane dell'amicizia e del sangue pulito per la